0: Ne, Puma beva fan.
1: Si, Puma le, quella che c'è m'nambici.
2: Radio Reutz, radio coi spaja.
3: Zora Rudi, Pua se budi.

faccia mano. Fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento dell'accento dove tu sei nato.